0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando?

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 7 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Anche oggi non sarà una giornata molto piacevole da gestire. Cercate di sorridere invece di ringhiare. Vedrete che le cose cominceranno a migliorare. Toro, ottima giornata la vostra. Avrete un atteggiamento ottimista o quantomeno più positivo del solito, che vi aiuterà a gestire ogni genere di situazione sul lavoro. Gemelli, oggi fate attenzione alle spese previste o impreviste. Sul lavoro non date nulla per scontato, potreste pentirvene a breve. Per la serata non fate programmi, ma accettate gli inviti. Cancro, anche oggi farete fatica a mantenere la calma. In auto vi sembrerà che tutti vogliono superarvi, sembra che nessuno sia d'accordo con voi. Abbiate solo un po' di pazienza. Leone, oggi potrete dedicarvi ai soliti compiti senza che nulla vi dia troppo fastidio, tutto sarà sotto controllo. Se dovete occuparvi di casa e famiglia, la vostra organizzazione sarà precisa. Vergine, potrete organizzarvi come preferite, l'universo si accorderà ai vostri programmi. Sul lavoro avrete qualche piccola soddisfazione, finalmente notano il vostro talento. Bilancia, anche oggi dovrete muovervi con cautela perché la giornata non promette nulla di buono. Sul lavoro non fidatevi di nulla e di nessuno, ma non siate neanche troppo rigidi. Scorpione, giornata stimolante. Sul lavoro potrete occuparvi di cose un po' più interessanti del solito. Alla sera il divertimento sarà assicurato. Avrete la possibilità di fare conoscenze interessanti. Sagittario, oggi vorrete avere sempre più il controllo della situazione, anche quando sarà impossibile averlo. Fidatevi di chi avete vicino, anche sul lavoro. Capricorno, anche oggi potrete approfittare di una buona giornata. Sul lavoro potrete concludere dei buoni affari e ottenere la risposta voluta o l'ok del capo. Acquario, oggi evitate di fare follia o di stancarvi più del necessario. Le vostre energie saranno a un livello molto basso, quindi non abusatene. Pesci, sul lavoro sarete molto abili a trattare con colleghi e clienti. Nel privato avrete voglia di allargare i vostri orizzonti e non vi spaventeranno le nuove conoscenze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

con te c'è monia. Quanto mi piace la nuova sigla, dai, lo so, mi immagino, lo vedo che state ancora un po' sognando, che avete l'occhio ancora un po' ballerino, che cioè nel senso non manco si apre. A quest'ora è dura, avete ragione. Buongiorno a tutti, lo sentiamo il profumo di caffè e diamo il via a questa mattinata. È giovedì 7 maggio, Monia Braga con voi, alla parte tecnica un assonnato Simone Serpone che salutiamo, ma comunque anche se si fa fatica a quest'ora è attivo, è pronto ad occuparsi di tutta la parte tecnica, a mettere le belle canzoni romantiche che noi ascoltiamo qui su Romantica Radio. Il nostro buongiorno arriva subito con Pino Donaggio, Quando è sera, e tra poco anche i Ricchi e Poveri, Che sarà?

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ancora buongiorno, giovedì è già giù, siamo al 7 maggio, Monia Braga con voi, via al buongiornissimo caffè, aspetto come sempre le vostre cartoline che tanto ci piacciono, che lo so che le condividete ai vostri amici tramite WhatsApp, facciamo che le inoltrate e le girate anche a noi, che è sempre molto bello. 331 240 78 78, linea attiva, salvatela, che tra l'altro vi serve anche per ricevere i tanti regali che Romantica Radio vi fa nel corso delle giornate. Io direi di riprendere con la musica. Che dite? Ci sono gli Homo Sapiens, lei e tra poco anche Do di Battaglia. Più in alto che c'è.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: A quest'ora della mattina, mentre voi siete lì a fare colazione, a bere un caffè, io vi informo anche sui santi del giorno, sui fatti di questo 7 maggio. Oggi salutiamo tutte le Flavia e Flavio all'ascolto, perché è Santa Flavia Domitilla e San Flavio di Nicomedia. Quindi un saluto a tutti voi che oggi fate l'onomastico. Oggi, per quanto riguarda i fatti avvenuti tanti anni fa, andiamo indietro di 202 anni fa, perché in questa giornata ci fu la prima esecuzione della nona sinfonia di Beethoven, la quintessenza della musica universale, il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto, insomma, dal genio proprio di Beethoven, e quindi giornata importante. Noi intanto cosa facciamo? Io direi di ascoltarci anche Domenico Modugno, anche lui un grande genio. Chi si vuol bene come noi? E tra poco anche Francesco Calabrese, Innamoriamoci.

come avessi bevuto un po'. Guardo la gente

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Romantica, tu per me sei una dolce nostalgia che ricorda il passato, ma con uno sguardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le vostre voci ascoltate nello spazio Ciao Romantica. Ve le avevo detto che il numero di WhatsApp è importante, allora 331 240 78 78, continuate a mandarci le vostre note vocali perché poi tutti i vostri messaggi li ritrovate in questo spazio bellissimo. Tra poco chiuderemo questa prima ora insieme anche con l'oroscopo. Cosa ci diranno le stelle oggi? Beh, lo scopriremo tra poco con Roberto. Nel frattempo ci sono i New Trolls, Che Idea, e tra poco anche Ron con Arriverò a Mezzogiorno. È come se ci arriviamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 7 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Anche oggi non sarà una giornata molto piacevole da gestire, cercate di sorridere invece di ringhiare, vedrete che le cose cominceranno a migliorare. Toro, ottima giornata la vostra. Avrete un atteggiamento ottimista o quantomeno più positivo del solito, che vi aiuterà a gestire ogni genere di situazione sul lavoro. Gemelli, oggi fate attenzione alle spese previste o impreviste. Sul lavoro non date nulla per scontato. Potreste pentirvene a breve. Per la serata non fate programmi, ma accettate gli inviti. Cancro, anche oggi farete fatica a mantenere la calma. In auto vi sembrerà che tutti vogliano superarvi, sembra che nessuno sia d'accordo con voi. Abbiate solo un po' di pazienza. Leone, oggi potrete dedicarvi ai soliti compiti senza che nulla vi dia troppo fastidio, tutto sarà sotto controllo. Se dovete occuparvi di casa e famiglia, la vostra organizzazione sarà precisa. Vergine, potrete organizzarvi come preferite, l'universo si accorderà ai vostri programmi. Sul lavoro avrete qualche piccola soddisfazione, finalmente notano il vostro talento. Bilancia, anche oggi dovrete muovervi con cautela perché la giornata non promette nulla di buono. Sul lavoro non fidatevi di nulla e di nessuno, ma non siate neanche troppo rigidi. Scorpione, giornata stimolante. Sul lavoro potrete occuparvi di cose un po' più interessanti del solito. Alla sera il divertimento sarà assicurato. Avrete la possibilità di fare conoscenze interessanti. Sagittario, oggi vorrete avere sempre più il controllo della situazione, anche quando sarà impossibile averlo. Fidatevi di chi avete vicino, anche sul lavoro. Capricorno, anche oggi potrete approfittare di una buona giornata. Sul lavoro potrete concludere dei buoni affari e ottenere la risposta voluta o l'ok del capo. Acquario, oggi evitate di fare follia o di stancarvi più del necessario. Le vostre energie saranno a un livello molto basso, quindi non abusatene. Pesci, sul lavoro sarete molto abili a trattare con colleghi e clienti. Nel privato avrete voglia di allargare i vostri orizzonti e non vi spaventeranno le nuove conoscenze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora, tra poco anche con una collection musicale e tutte le belle canzoni partenopee che noi amiamo con Canta Napoli. Questo succederà tra pochissimo qui su Romantica Radio. Intanto la nostra mattinata prosegue, è nuova ora insieme, ci facciamo un altro caffettino. Intanto ci ascoltiamo anche Ronan Keating e tra poco anche Gianna Nannini. Sempre solo qui su Romantica Radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: piaci. La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.
3: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastasti carne bella.

quante belle canzoni d'amore che ascoltiamo qui su Romantica Radio. Lo sapete che vi proponiamo solo la vera melodia che parla al vostro cuore in questo viaggio lungo 40 anni con le più belle canzoni dagli anni 60 ai primi anni 90. Andiamo a controllare anche i compleanni di questo 7 maggio. Beh, intanto oggi è il compleanno anche di mia sorella e quindi le faccio tantissimi auguri. Dai, un po' di giochiamo un po' in casa. Oggi sarebbe stato il compleanno di uno dei miei attori e personaggio della TV italiana che ho sempre amato tanto, anche in coppia con la moglie, e quindi forse avete già capito, oggi sarebbe stato il compleanno di Raimondo Vianello. Comicità fantastica, veramente, ha solo da insegnare alle giovani generazioni. Lui con la sua inseparabile Sandra Mondaini, una delle coppie del cinema e della TV più amata dal pubblico italiano, anch'io li ho amati veramente tantissimo. Oggi appunto sarebbe stato il compleanno di Raimondo Vianello. È il compleanno di Justine Matera, una showgirl conduttrice che da moltissimi anni ormai vive in Italia, anche molto sportiva, anzi è tanto sportiva, se non sbaglio fa anche triathlon oltre alla bici, insomma fa un sacco di cose, brava brava brava. Auguri anche a tutte le persone che compiono gli anni in questa giornata o che hanno qualche ricorrenza da festeggiare, e noi vi regaliamo Laura Landi, Firenze, Piccoli Particolari, e tra poco anche Rogers con Guarda.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Romantica News.
11: Buongiorno dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Carlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino, che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, a più tardi.
10: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
12: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news e tra poco Tutta mia la città, questa bella rubrica che va alla scoperta delle canzoni che hanno magari nel titolo il nome di una città o anche nel testo. In questo caso tra poco andremo a Venezia con Francesco Guccini. Venezia, città bellissima, mamma mia, ci tornerei più spesso. Ogni tanto vado a farci un giro, ma non è così comoda, insomma, però è veramente stupenda. Tra poco appunto scopriremo di più di Venezia insieme anche alla canzone di Guccini. Intanto ci ascoltiamo, cosa dite di ascoltarci proprio Tutta mia la città degli Equipe 84? Non manco farlo apposta. E tra poco anche Simple Red.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Venezia di Francesco Guccini è uno dei brani più complessi e narrativi della sua produzione. Il titolo è chiaro, eppure la città non è idealizzata. Come è accaduto anche in altri casi, la città raccontata in questo brano in realtà non è la protagonista. Viene vissuta dall'esterno, quasi osservata con distacco e senza retorica. In realtà il testo racconta della fine di una relazione tra distanza emotiva e incomunicabilità, con uno stile lento e una voce narrativa, quasi parlata. Venezia.

0: Marghera.
1: Venezia dunque è uno scenario che amplifica il distacco. Niente romanticismo da cartolina, né stereotipi. Curiosità, il brano ha una durata importante, pensato per l'ascolto attento e riflessivo, più vicino al racconto che alla canzone.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao da Luigi da Succivo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa. Siete grandi.
1: Sono Pina da San Nicola la Strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Vi lascio a tutti una buona giornata.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica ha ritrovato quasi in chiusura di questa prima parte della mattinata. La seconda parte è con Ornella, che sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci Mango e Zemina con Luce, e tra poco anche la grandissima Raffaella Carrà, il caschetto d'oro. Riproviamoci su Romantica Radio. Io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani come sempre dalle 6, vi butto giù dal letto. Buongiorno, buona giornata cari romantici, rimanete qui. We'll be right back.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

E allora, grazie a Moni e Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina, da questo momento accolta da sigletta, applausi, quant'altro, ricchi premi e cotillon, eccola qui Ornella Roach per stare con voi fino a mezzogiorno. Buongiorno, buon giovedì 7 maggio, si avvicina anche la domenica della festa della mamma, quindi pensiamoci già da questo momento. Io vi do subito i nostri contatti, come sempre il numero WhatsApp a cui fare riferimento è il 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. e subito dai Simone Serpone partiamo con la musica, musica maestro, per cui sta per arrivare Enrico Ruggeri dal 1983, canzone dedicata al padre, Polvere, bellissima, e subito Un uomo solitario, partiamo con Johnny Dorelli.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ci siamo lasciati andare ai ricordi con le canzoni classiche partenopee nello spazio Canta Napoli, e per chi amasse questo spazio come tutti noi, beh, ci sarà un altro appuntamento anche più tardi. Ma ora parte il nostro viaggio nel tempo e cominciamo celebrando come sempre un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 7 di maggio 1901. Nasce l'attore americano Gary Cooper. Che bello e che bravo che era. Lui soprattutto era specializzato tra virgolette in film western e drammatici, realizzò più di 100 film, tra gli altri Per chi suona la campana, Mezzogiorno di fuoco, per il quale era famosissimo. Famosissime sono anche le canzoni che sempre suoniamo qui su Romantica Radio. Tra poco andremo a Sanremo del 1973 con i Camaleonti e Come sei bella, e subito ci prendiamo un po' di zucchero che a quest'ora del mattino non guasta. Questa è Una notte che vola via.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: sicurezza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Cari romantici, è arrivato anche il momento di chiederci quali accadimenti speciali si siano verificati in passato proprio quest'oggi, il 7 di maggio. Partiamo in questo caso dall'anno 1664, quando re Luigi XIV, il re sole, inaugura la reggia di Versailles. Giusto per dare un numero, oltre 2300 stanze. Pensate a come fare le pulizie, pensate, cioè, qual è il mio pensiero in questi casi? Pulisci 2300 stanze, non ci voglio neanche pensare. Pensiamo invece alla musica, e tra poco ci sarà Little Tony da Sanremo 67, beh, iconica, Cuore Matto, e tra gli autori di questa canzone c'era anche Totò Savio, uno dei più grandi autori della musica italiana e parte degli Squallor, e subito c'è anche George Harrison, la prossima è My Sweet Love. We'll be right back.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

L'ultima tappa del viaggio del tempo di questa mattina, andando a ritrovare ancora un evento particolare accaduto il 7 di maggio in passato, e andiamo all'anno 1934. Nelle Filippine viene pescata la perla di Lao Tzu del peso di 6,37 kg, grandezza circa 14 x 24 centimetri, un pallone da calcio quasi, penso un po'. Va bene, abbiamo anche noi le nostre perle che sono musicali. E allora ascolteremo Promessa d'amore dei Romance subito. Ci sono i Cugini di Campagna con 64 anni.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: E torno da voi ancora, buongiorno, diamo il benvenuto anche a quelli che sono come al solito un po' ritardatari, che entrano alla seconda ora, come si faceva a scuola, col permissino. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. È il momento di salutare qualcuno tra le amiche e gli amici che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti e continuate sempre a farlo, giorno e notte. In questo caso andiamo a Napoli da Gino Stellato, che scrive: siete di una professionalità unica, guarda che bel complimento che ci siamo beccati, grazie davvero. Adesso faccio la professionale, quindi volevo ringraziare tutta la aspettabile clientela di Romantica Radio. Sono veramente una cretina, dai, grazie davvero a tutti. Vi dedichiamo le prossime canzoni, stiamo per ascoltare una storia disonesta, che bella, che ironia, da parte di Stefano Rosso. Subito Sanremo 1989, l'immensa Ornella Vanoni, Io come farò.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

apertura vi ricordavo che domenica sarà la festa della mamma e allora un consiglio che è anche una tendenza negli ultimi anni, non facciamo soltanto un regalo materiale, le mamme lo sapete hanno dedicato e dedicano tutta la loro vita, tutto il loro impegno per noi e allora facciamo qualcosa di più, regaliamo un'esperienza, facciamo vivere qualcosa insieme a noi, alle nostre mamme per ringraziarle proprio di tutto quello che hanno fatto per noi e può essere andare a fare una gita, può essere portarle al cinema, può essere portarle a pranzo, non lo so, qualunque cosa che rimanga nel ricordo felice e che lasci l'emozione nel cuore, come le nostre canzoni. E allora tra poco Paolo Frescura con Non serve a niente, subito 1987, tema dal film Man Can, Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. La risposta di Zelensky: l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra, armati di uno sfollagente telescopico, hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico, con ben 10 italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina rinviate per pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale Matteo Berrettini, che sfiderà l'australiano Popedin. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Abbiamo un paio di appuntamenti importanti che ci aspettano, perché tra un po' ci sarà lo spazio Tutta mia la città e questa volta si parlerà di New York, New York, Frank Sinatra, davvero iconica. E poi, come sempre, Lara Uccio ti cercherà, perché Romantica ti cercherà. Queste parole già vi dicono cosa poi sta per arrivare. Ascoltiamo intanto ancora le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, con Piccola mia piccola di Sandro Giacobbe e subito Peppino Di Capri, partecipazione al Festival Bar con Forever.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
10: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
11: C'è forse canzone che parla di una città più famosa di New York, New York? Il brano, scritto da John Kander e Fred Ebb nel 1977, fu composto appositamente per l'omonimo film di Martin Scorsese, interpretato originariamente da Liza Minnelli, ma reso celebre in tutto il mondo dalla versione di Frank Sinatra del 1979. Chiarissima l'interpretazione, New York, la città che non dorme mai, è sfida e opportunità, ma anche ripartenza e promessa.

0: brano in una struttura crescente, quasi teatrale, era nato con un tono malinconico. Frank Sinatra ne cambia completamente il senso, cantandola con toni differenti e con un arrangiamento trionfale. Inno non ufficiale di New York, è diventata simbolo della città, spesso associata per questo a eventi e celebrazioni della cultura americana.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici. Con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni, riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso io e Romantica Radio cerchiamo il romantico più veloce, il primo, quello che avrà proprio lo scatto dalla pole position per mandare al numero WhatsApp 331 240 78 78 la parola romantica con nome e località, e per questo riceverà in cambio il nostro desideratissimo profumatore per auto. E allora che aspettate? Questo è il numero, velocissimi, perché il primo si profuma tutto. 331 240 78 78.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ancora un'altra ora insieme qui su Romantica Radio fino a mezzogiorno e ancora ben trovati, buon giovedì 7 maggio da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Come sempre è il momento di salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Andiamo a Rapone in provincia di Potenza e lì c'è Vito che scrive: una giornata con Romantica Radio è sempre una giornata piena di ricordi e di amore, e come darti torto, fratello caro. È verissimo, perché ci sono, però abbiamo dimenticato altri ingredienti, le emozioni, non solo la musica, e allora quella non manca mai. Tra poco andiamo al 1995 con Raff e Sei la più bella del mondo. Subito abbiamo un disco per l'estate, 1971, partecipava Tony Cucchiara con Vola cuore mio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora una volta abbiamo accolto i ricordi classici partenopei nello spazio Canta Napoli, ma adesso da Napoli andiamo direttamente in Giappone. Io credo sempre che la realtà spesso superi la fantasia, perché lì esiste un bar, lo Yawarakans Café, pare che si chiami così, in cui non possono entrare gli esseri umani, possono farlo solo per pagare il conto, e in questo bar vengono serviti solo i pupazzi di peluche. Cioè tu porti lì il pupazzo, il tuo pupazzo, i tuoi pupazzi, e loro lì possono sedersi, prendere il tè, il caffè, scambiare una chiacchiera tra peluche, come sarà, con tutti i peli in bocca, e addirittura li puoi lasciare a fare una vacanza di una settimana e ti rilasciano tanto di foto ricordo e souvenir. Vabbè, ma ragazzi, nel mondo davvero. A proposito di mondo, sta per arrivare Mina con Nessuno al Mondo, e subito c'è Umberto Tozzi, la prossima è Eva.

0: su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Cari romantici youtubizzati, vi ricordo sempre che c'è il canale YouTube di Romantica Radio. Non dimenticatelo, il consiglio è quello di iscrivervi e di attivare le notifiche. In questo modo potrete essere informati su qualunque novità. E mi viene anche in mente, per esempio, stiamo per suonare il Giardino dei Semplici con una storia che, tra le tante cose, sul nostro canale YouTube c'è anche la collection dedicata proprio a Gianfranco Caliendo, il frontman recentemente scomparso, curata dal nostro Benny Ronca. Quindi non perdete il nostro canale YouTube. E subito torniamo al Sanremo 67 con Luigi Tenco. La prossima è Ciao Amore Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete favolosi. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: grazie sempre ai romantici che si infilano nello spazio Ciao Romantica con i loro messaggi vocali. Potreste farlo anche voi, in qualunque momento. Mandate il vostro messaggio vocale al 331 240 78 78. Stiamo per salutarci. Questo è il momento in cui si riunisce e poi si separa una coppia di quelle tipo le scoppie, nel senso che di qua una scappata di casa, di là un vagabondo che è Marco Tre. No, sto scherzando. Poi tra poco capirete perché. Marco Tre sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come al solito. Siccome in musica stiamo per ascoltare Nicola Di Bari da Sanremo 70 con Vagabondo, per questo ti prendo un po' in giro, Marco. Subito Aldo Donati con E ti amo e da Ornella Rauccio. Grazie davvero a tutti per esserci stati. Appuntamento come sempre qui su Romantica Radio e al solito domattina. Vi aspetto dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma com'è bello ritrovarvi, come è entusiasmante stare qui su Romantica Radio ancora quest'oggi, che è un giovedì, già già, come dice la mia amica Monia Braga, che saluto, non la vedo più la mattina, mannaggia li pescetti, perché è troppo presto, sì, sì, io a quell'ora sono al secondo REM, ecco. Oggi è giovedì, dicevo, 7 maggio 2026, e anche quest'oggi saremo insieme fino alle ore 15, saluto Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa, io saluto anche Simone Serpone che è alla parte tecnica nella sala dei bottoni, che non è una sartoria come dico spesso io. Vogliamo partire subito con la musica? Lo facciamo? Ma sì, abbiamo il ricordo di Mia Martini con questa bella canzone che si chiama Donna Sola, ma subito voglio proporvi Dario Baldambembo con Amico è, che è stato un po' un inno internazionale per l'amicizia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

prossima doppietta musicale qui su Romantica Radio. Gli Eagles con Hotel California, questo me lo voglio gustare seduto in poltrona perché è uno dei pezzi miei preferiti. E poi è la volta del belloccio britannico Richard Sanderson, che è più famoso per aver interpretato il film Il Tempo delle Mele nel 1980. È un musicista di talento, diciamo la verità. Vabbè, insomma, dopo aver interpretato Reality, ma invece noi ce lo ascoltiamo con questo Stiamo insieme. Ma sì, che stiamo insieme con Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni, previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi. Parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto.

0: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sul caso, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Yannick Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Vi porto quest'oggi a Memphis, e sì, perché con tutta mia la città vaghiamo un po' non soltanto in Italia ma anche in tutto il mondo. Walking in Memphis, ricorderete questo pezzo di Mark Cohn che abbiamo ripreso per la nostra rubrica, che sta avendo successo, devo dire, e che trovate in podcast su romanticaradio.it. Tra un po' ci sono i Nomadi con Mai come lei nessuna, ma subito Renatone, eccolo qua, per tutti i sorcini all'ascolto c'è Cercami.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Un viaggio che ti trasforma. È questo il senso di Walking in Memphis, il brano che ha reso famoso a livello internazionale Mark Cohn. Il testo racconta di un percorso personale in cui la scoperta musicale diventa trasformazione interiore. In questo senso Memphis diventa luogo simbolico della musica americana e punto di contatto con le radici soul e gospel. Il protagonista arriva a Memphis e tutto ciò che incontra nel suo viaggio gli cambia le prospettive di vita.

0: La canzone è davvero ispirata a un viaggio reale, come raccontato dallo stesso artista che scrisse di getto il brano dopo aver visitato Memphis. Tutti i riferimenti inseriti nelle strofe, dunque, sono frutto di un'esperienza diretta. Nel testo compaiono anche Graceland ed Elvis Presley. Atmosfera talmente coinvolgente da far ottenere all'artista il Grammy come Best New Artist.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: saluto, un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Che Roma sia un museo a cielo aperto, questo lo sappiamo benissimo, ma che addirittura la BBC, ecco, abbia dedicato un documentario sulla fermata Colosseo della linea C, la nuova fermata Colosseo, beh, di questo ne parleremo più tardi, dopo aver ascoltato qualche motivo musicale, come ad esempio Amedeo Minghi con l'Immenso, ma la Iva Zanicchi apre questa doppietta musicale con Testarda Io, la mia solitudine, che è stato anche un pezzo forte di Roberto Carlos e che spesso sentiamo qui su Romantica Radio, ma questa volta dalla voce di Iva Zanicchi.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Oggi vi porto a Pestum, dove troviamo Luciano. È incredibile come grazie a Romantica Radio ci scrive: io abbia scoperto di ricordare tutti i testi delle canzoni della mia gioventù. Eh sì, facciamo così da integratore per la mente. Ecco, va bene. Rosaria da Casagiove: grazie Romantica perché da 3 anni vi ascolto e mi fate compagnia mentre faccio le faccende di casa. Lo so, in questo momento magari sarete davanti a un fornello. Spero proprio di sì, per preparare qualcosa di buono. Angelo da Salerno: ciao a tutti, grazie all'applicazione vi ascolto anche in vacanza a Miami. Vabbè, insomma, voglio dire, e allora buon ascolto anche da quelle parti. Beato te che sei in questo momento al sole e a goderti le spiagge di Miami. Per te mandiamo in onda Dean Martin tra un po' con Everybody Loves Somebody. La ricordate? Ricorda sempre il Natale, il Capodanno, questa canzone. Non so perché. Ah, ecco perché, la collego a quella pubblicità famosa, il vecchia pubblicità del liquore, eccetera, eccetera. Vabbè. Marco Armani, lo ascoltiamo subito con È la vita. Voilà.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Allora, lo dicevamo prima, la BBC celebra la nuova fermata della linea C della metropolitana Colosseo, raccontandola come una delle novità più interessanti nel panorama urbano europeo, definendola senza esitazioni Ancient Rome New Attraction, ovvero la nuova attrazione dell'antica Roma. Nel lungo reportage dedicato alla stazione situata proprio accanto al Colosseo, questo giornalista, certo Eric Lehman, dice proprio così: mentre scendevo con le scale mobili, no, lui parla così perché è inglese, continuavo a trovarmi faccia a faccia con il passato della città. Ebbene, la BBC insiste molto sul carattere unico di questa fermata, spiegando che non si tratta di un museo tradizionale, ma di uno spazio vissuto quotidianamente. Qui si possono osservare una collezione di ceramiche antiche e i resti in rovina di un bagno romano. Beh, insomma, dei tesori preziosi che conserva ancora una volta Roma, anche sotto la metropolitana. Basta pagare il biglietto 1,50 euro, insomma, e abbiamo questo museo quasi gratuito. Va bene, adesso passiamo alla nostra musica. Abbiamo Dalida con Quelli erano giorni e subito Il cielo in una stanza con la voce di Franco Simone.

0: perderte es per me.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Io lo dico e lo ripeto, gli ascoltatori di Romantica Radio non soltanto sono molto attenti a quello che diciamo, perché insomma portiamo compagnia nelle case, ma sono anche spiritosi, sono diventati dei comici. Mi ha scritto un messaggio al 331-240-7878 il mio amico Vincenzo da Roma proprio, dicendo: la metro C non è una metropolitana, ma uno scavo archeologico con i treni. Questo mi ha fatto un po' sorridere, devo dire. Allora, adesso vi lascio con Peppino Gagliardi accanto a chi e subito La Bottega dell'Arte con Amore nei ricordi. Rimanete con noi perché questa è Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Aspettate che prendo la torcia, per cercarvi meglio, per illuminarvi, perché è arrivato il momento dei nostri romantici che sono in giro per il nostro bel paese. Beh, il primo che scrive romantica al numero di WhatsApp 331-2407878, dalle Alpi alle piramidi, ma soltanto il primo che arriva e ci scrive il nome e la località da dove ci ascolta avrà in cambio il nostro profumatore per auto, che è tanto richiesto. Il profumatore per auto da appiccicare non so dove, dentro l'automobile sicuramente. Che aspettate allora? 331-2407878, il primo che scrive romantica si becca il profumatore per auto. Vi aspetto!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora un'ora da trascorrere insieme e ci tuffiamo nel passato. Lo facciamo spesso, queste vasche andata e ritorno negli anni 60, 70, 80, 90. E questa volta lo facciamo con Massimo Ranieri. In momento, ma subito, attento DJ, perché all'ora del caffè arriva Fred Bongusto.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

di proseguire con la nostra musica, voglio ricordare a tutti voi questa sera alle 21 Roberto Malvagia tornerà sugli anni 80. Il grande stile ancora oggi riconoscibile e presente, non soltanto sulla radio ma anche sui modi di fare e di dire che erano di quell'epoca, non solo quindi moda ma anche personalità, immaginario, carattere, insomma una puntata brillante e ricca di atmosfere. Questa sera alle 21 insieme a Roberto Malvagia. Ma adesso c'è Santino Rocchetti con Mia tra un po' e subito Enzo Malepasso in Amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo quasi alla fine di questo nostro appuntamento. Già vedo arrivare Lucio Belmonte. Forse sei un pochino in anticipo. Lasciami questo ultimo quarto d'ora con i miei ascoltatori. Ah, vabbè. Ascoltiamo subito Lucio Dalla con Futura, il suo grande ricordo. E poi c'è Franco IV e Franco I, che presentati da Marco III, insomma, facendo una somma algebrica, dividendo per due e facendo la radice quadrata, esce fuori: ho scritto t'amo sulla sabbia. Li ascolteremo tra un po'.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
1: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Dai su che adesso puoi entrare, ti lascio libero? Beh, va bene, sto parlando con Lucio Belmonte che si sta arrivando, sarà con voi fino alle 18, tanta bella musica vi aspetta e permettetemi di ringraziare ancora una volta Simone Serpone che è stato la parte tecnica, anche lui, e cede il posto a Camilla De Vivo che sta arrivando baldanzosa più che mai nella sala dei bottoni. Adesso vi lascio con le ultime due canzoni, Cavallo Bianco dei Mattia Bazzar e subito dopo Orlando Johnson con Il Sole. Canta. Noi ci risentiamo domani, solita ora, solita radio, mezzogiorno di fuoco qui su Romantica. Ciao!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ma ancora buon pomeriggio, benvenuti, come dice la nostra sigletta, nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. La voce di Lucio Belmonte anche oggi insieme per tre ore. Mi piace immaginarvi a quest'ora del pomeriggio belli rilassati mentre siete virtualmente nel nostro salotto, insieme ad ascoltare le nostre canzoni, magari a commentare quelle che sono le notizie, le curiosità che diamo, se siete a casa a fare le vostre cose o anche al lavoro, magari concentrati nei vostri impegni, dalla musica sicuramente aiuta tantissimo. Oggi devo salutare, a parte Marco Tre, grazie Marco che ci ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, devo salutare anche i miei compagni di viaggio, e quindi dall'altra parte del vetro la dottoressa Verdiana Sasso. Verdiana, buon pomeriggio. E poi Camilla, sempre alla guida della nostra macchina del suono, impeccabile dal punto di vista tecnico. Da noi il tempo è musica, non lo sprechiamo, e vi ricordo che tra poco arriva anche la collection Canta Napoli, ma prima ascoltiamo Ron con Anima, e si parte con Umberto Bassamo, Malgrado tutto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Tra una canzone e l'altra, andando un po' a cercare delle curiosità, devo dire che oggi pomeriggio mi è venuta così voglia di condividere con voi questa notizia che parla di una cosa a cui abbiamo diritto un po' tutti, no? Se ne parla tanto negli ultimi anni, parliamo di felicità. E quindi in questo pomeriggio cercheremo di capire, grazie a questo articolo che ho qua sotto mano, se noi riusciamo ad educarci alla felicità. Ecco, come al solito vi dico che se volete intervenire potete farlo. Utilizzate il nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 e possiamo prendere dei consigli che veramente ci aiutano, secondo gli esperti, ad educarci alla felicità. Una delle cose che ci aiuta ad essere felici sicuramente è l'ascolto delle canzoni che ci piacciono. Quindi arriva Rita Pavone con Stasera con te e si parte con Riccardo Fogli, Dio come vorrei.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali lavorano per smontare gli audio incriminati. A Napoli 7 persone arrestate questa mattina sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che aveva già raccontato via social la notizia dell'arresto del figlio. Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una fonte USA afferma che l'incontro Papa Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Meloni. È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente di PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del Partito della Falce e del Martello in Italia. Era tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, di cui era presidente emerito. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026 dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. Avanza al secondo turno Noemi Basiletti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Sicuramente ho acceso un po' la vostra curiosità, perché come vi ho detto poc'anzi cerchiamo di capire, grazie a questo articolo che ho sotto mano con i molti esperti che sono esperti in felicità, come educarci alla felicità, come alzarsi la mattina, fare dei piccoli esercizi ed educarci alla felicità. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo partire la mattina con una motivazione, iniziare la giornata con un'intenzione chiara, un'intenzione per quanto riguarda le cose che dobbiamo fare. Poi molto importante anche esercitare, attenzione, la resilienza. Cosa significa? Fare delle cose che non certamente ci fanno piacere, a volte sono un po' scomode, ma anche vedere come noi reagiamo alle difficoltà. Queste già sono delle cose che dobbiamo imparare a fare quando ci alziamo la mattina e che ci educano a raggiungere la felicità. Tra poco vi do ancora qualche piccola indicazione, però nel frattempo vi faccio sentire anche le nostre canzoni, le canzoni che mettiamo soltanto noi, Alunni del Sole, L'Aquilone, chi non lo ricorda, e subito gli Showmen con Tu sei bella come sei.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.

0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sono sicuro che avrete preso carta e penna, avete cominciato a scrivere questi consigli per educarci alla felicità, una cosa a cui tutti abbiamo diritto. E allora, avete capito la mattina cosa bisogna fare quando ci si alza? Vi do ancora qualche consiglio per accrescere questa capacità di educarci alla felicità. Una cosa che non dobbiamo mai dimenticare è l'autostima. Non dobbiamo mai dimenticare chi siamo e quanto valiamo. Spesso è una cosa che dimentichiamo e questo non ci fa certamente molto piacere. Altra cosa da applicare è l'empatia nei confronti del prossimo. Essere sempre là pronti, magari ad aiutare qualcuno, perché veramente questo ci consente di raggiungere la felicità molto prima. Poi soprattutto esercitare anche l'ottimismo, non vedere le cose dal punto di vista negativo, sempre vedere magari il famoso bicchiere mezzo pieno, che aiuta ancora tanto anche per costruire un po' la nostra giornata. Piccoli consigli che vi posso assicurare possono aiutare tantissimo a raggiungere, anche se non tutti i giorni, ma almeno nella maggior parte delle nostre giornate, un po' di felicità. Ascoltiamo gli Stagno, che bello, con Acqua e Sapone, e si parte con Beppe Carletti, Tocca a me.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Si inaugura un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Rubo ancora qualche secondo, visto che siamo a giovedì, per ricordarvi che domani, venerdì, ritorna l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Puntuale tra le 17 e le 18 ospitiamo uno di voi, un nostro ascoltatore che si racconta ai nostri microfoni. Io vi ripeto sempre che se volete diventare protagonisti, partecipare a questo spazio, prenotatevi, fatelo subito, scriveteci al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Anche voi per un'ora durante questo appuntamento vi accomodate virtualmente nel nostro salotto radiofonico e vi raccontate insieme anche alle nostre canzoni. A proposito di canzoni, che bello, vedo che ritorna Quincy Jones con Just Once e si parte con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

sicuramente la radio tiene compagnia, vi fa sentire delle belle canzoni, vi comunica qualche curiosità ogni tanto, ne parliamo spesso nel nostro pomeriggio, però a volte anche delle notizie molto utili che possono sembrare banali, ma spesso possono anche aiutarci tantissimo. Oggi specialmente nella nostra salute, perché voglio parlarvi di questa cosa che noi trascuriamo di fare, però invece è una cosa che andrebbe fatta puntualmente tutte le sere. Lo smartphone, il nostro telefonino che abbiamo sempre a portata di mano, lo portiamo dappertutto, in tutti gli ambienti. Dovete sapere che da alcune ricerche che sono state fatte da alcuni scienziati è l'oggetto in assoluto, tra virgolette, più sporco dal punto di vista dell'igiene che abbiamo a portata di mano. Questo cosa significa? Significa che siamo sempre a contatto con il nostro smartphone, spesso con dei germi che potrebbero causarci qualche disturbo dal punto di vista della salute. E allora sarebbe buona abitudine quasi tutte le sere togliere la cover, fare una bella pulizia con, diciamo, prodotti disinfettanti e poi utilizzarlo il giorno dopo, perché effettivamente portandolo un po' dappertutto è una specie di ricettacolo proprio di batteri, per cui la buona abitudine, anche se banale, è di pulirlo tutti i giorni. Se già lo fate siete bravissimi, se non lo fate spesso, ecco, imparate in qualche modo a farlo. Ascoltiamo Fiabe, la canzone di Loredana Bertè, e la coppia subito, Albano e Romina, con Tu soltanto tu.

0: romantica, per rivivere musica, storie e ricordi.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: E ogni tanto leggiamolo, condividiamolo, qualche messaggio che mandate al nostro numero di WhatsApp. E devo dire che oggi c'è un nostro amico che è un nome molto altisonante. Si chiama Amilcare, Amilcare da Salerno. Amilcare, grazie per il tuo messaggio che dice: non soltanto bisognerebbe pulire tutte le sere lo smartphone, come hai ricordato, ma sarebbe il caso di stare lontani proprio dallo smartphone in determinati momenti della giornata. Su questo sono perfettamente d'accordo con te, Amilcare. Se vi scappa di scriverci, fatelo. 331 240 7878. Tra poco ritorna Tutta mia la città, la rubrica che parla di canzoni ispirate da città. Oggi una canzone internazionale, si intitola Streets of Philadelphia, la voce di Bruce Springsteen. Ma prima partiamo con Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Torniamo negli Stati Uniti con uno dei brani più intimi e diversi nella carriera di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. La canzone, forte di una struttura ripetitiva, quasi ipnotica, racconta la città come uno spazio vuoto, un luogo di passaggio, un simbolo di isolamento. Il protagonista finisce dunque per essere solo e invisibile, lasciato ai margini della metropoli. I was

0: brano che pone al centro l'umanità fragile in uno spazio urbano indifferente affronta in particolare il tema dell'AIDS e della perdita di umanità. Scritta per il film Philadelphia, interpretato da Tom Hanks, la canzone ha vinto sia l'Oscar che il Grammy Award.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
1: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E tutti i giorni, dico tutti i giorni, mi concedo qualche minuto per salutare i nostri ascoltatori più attenti, quelli che ci seguono di più, che ci stanno più vicino. Ovviamente tutti ci state vicino, ma alcuni in particolare ci scrivono, ci contattano più spesso. Sentiamo di più la loro vicinanza. Oggi devo salutare la nostra amica Virginia di Palermo, che ci confessa che ogni qualvolta che si ferma ad ascoltare le nostre canzoni fa un salto nel passato con bellissimi ricordi. Virginia è un po' anche la nostra mission, quindi questa cosa ci fa particolarmente piacere. Come dico sempre, se vi scappa il messaggio, mandatelo. Messaggi vocali vanno in Ciao Romantica, messaggi di testo, come avete sentito, ogni tanto posso anche leggerli durante i nostri appuntamenti. Arriva Edoardo Vianello con Da Molto Lontano. Partiamo con una canzone di Laura Luca, si intitola Eri Come Me.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Si riparte con un'altra ora su Romantica Radio, vi rinnovo i saluti della voce di Lucio Belmonte, ancora un'oretta da trascorrere insieme, mentre ogni tanto vi do anche qualche consiglio, ecco, per un po' entrare di più in quello che è il mondo di Romantica Radio. Se fate un giro sul nostro sito, che è romanticaradio.it, per chi non lo sapesse, ci sono varie sezioni. Oggi voglio raccomandarvi di un po' andare a vedere la nostra sezione dedicata ai podcast. Per quanto mi riguarda, vi segnalo sempre perché all'interno di questa sezione ci sono i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, quindi le vostre voci, le voci dei radioascoltatori che sono stati protagonisti nei nostri appuntamenti del venerdì tra le 17 e le 18. Potete ascoltare tutte le puntate se volete, quindi anche un po' sentire quello che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori che sono diventati appunto protagonisti di questo spazio. Quindi non dimenticate romanticaradio.it, sezione podcast Senti Chi Ci Ascolta. Tra poco ancora ritorna l'appuntamento con la nostra collection Canta Napoli, le canzoni classiche della musica napoletana che hanno fatto grande la musica italiana nel mondo grazie proprio alla melodia. Ma subito la PFM, la premiata Forneria Marconi con Impressioni di settembre.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E anche per oggi siamo arrivati al momento in cui i nostri radioascoltatori, molti dei nostri radioascoltatori, sono alle prese con l'ora di punta, con il traffico. Proprio a loro che voglio dare qualche indicazione in merito a come fanno adesso la maggior parte delle persone che ogni giorno sono pendolari e quindi devono vincere proprio questo traffico quotidiano. Si fanno aiutare dalla tecnologia. Tra le cose, l'elenco di quelle che sono le soluzioni, al primo posto c'è proprio l'utilizzo delle applicazioni. Qual è quella più utilizzata? Manco a dirlo, Google Map, che non soltanto ci dice dove possiamo andare, dove possiamo arrivare in base al nostro tragitto, ma ci dà anche delle informazioni sul traffico in tempo reale, ci colora di arancione o di rosso il nostro percorso, dicendoci: guarda che su quel percorso ci sono un po' di macchine, si va un po' a rilento, sull'altro addirittura è tutto bloccato, e quindi noi abbiamo l'opportunità di poter scegliere il nostro percorso in relazione a queste indicazioni, evitando nella maggior parte dei casi anche il traffico, quindi facendo prima i nostri bei viaggetti. Questo per dire che alla fine ogni tanto la tecnologia veramente ci viene molto in aiuto. Noi, in maniera invece molto tradizionale, vi facciamo compagnia con le nostre canzoni, e quindi arrivano i Nuovi Angeli con Io sto bene con te, subito Franco Dani, e Ti svegli con me.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
9: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Pavia chiuse le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendosi il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo. Nessuna anomalia nel caso Minetti. Finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. È quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morta a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius e un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato

Avete sentito benissimo, anche per quanto mi riguarda oggi c'è l'appuntamento con Romantica ti cerca, siamo a caccia di romantici in tutta Italia, ma soprattutto il momento in cui vi potete aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, ma attenzione, se lo aggiudica soltanto il nostro ascoltatore, più bravo, più veloce e più fedele, cosa dovete fare? Dovete scrivere un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878 con la dicitura romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore che gli arriva fino a casa. Quindi mi raccomando, scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate e spedite il messaggio al 331 240 7878. Non dimenticate, Romantica ti cerca.

storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Ciao, buona romantica a tutti. Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E ma quanti messaggi per l'appuntamento con Romantica di cerca, però come al solito devo farvi una raccomandazione: se pensate di essere stati i primi e di avere diritto al nostro profumatore, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione, quindi dovete avere un po' di pazienza. Anche per questo giovedì 7 di maggio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra pochissimo prende il mio posto la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia, come sapete benissimo, a fine alle 21, a continuare Roberto fino a mezzanotte. Io torno domani con il nostro appuntamento del venerdì, puntatona come al solito, anche perché c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, ma vi lascio con delle canzoni fantastiche, Paolo Frescura, Ricordami, e si parte con Emozioni, naturalmente di Lucio Battisti. Ci sentiamo domani.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma che bello iniziare con questa sigla, che bella presentazione. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e ho intenzione anche oggi di tenervi compagnia fino alle 21. Come state, amici miei? Mi auguro bene, me lo racconterete, vero, nei vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Le prossime 3 ore le trascorreremo insieme. Vi farò ascoltare la musica più romantica del mondo, poi avremo le rubriche da vivere insieme qui su Romantica, i tanti messaggi da leggere. Insomma, sono tante le cose che faremo. Rimanete con noi, come vi dico spesso, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che con la sua simpatia naturalmente vi ha tenuto compagnia dalle 15 in poi, e lo ritroverete da quest'ora domani sempre qui su Romantica. Amici cari, vogliamo iniziare questo bel viaggio nella musica? Eros Ramazzotti, tra poco lo riascolteremo con Un cuore con le ali. Subito inizio alla grande quest'oggi. Neil Diamond, September Morna. Benvenuti su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

attenti, siamo a giovedì, il weekend è davvero alle porte e devo dire che manca pochissimo al sabato. Quando si arriva al giovedì sera si incomincia proprio a intravedere il weekend e chissà quanti programmi state facendo per il prossimo weekend. Raccontatemi anche questo nei vostri messaggi. Oggi com'è andata? Vi è successo qualcosa di speciale? E ora dove siete? State tornando a casa dal lavoro? State ancora lavorando? State preparando la cena? Siete con gli amici? State prendendo un aperitivo? Insomma, io sono curiosa di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi e vi aspetto anche oggi al 331-240-7878. Buona serata amici miei, attendendo i vostri WhatsApp e vi regalo belle canzoni. Anna Oxa tra poco con Donna con te, subito Mina.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Amici romantici, per comunicare con Romantica Radio potete utilizzare anche la mia mail alessandra@romanticaradio.it. Magari se avete da raccontarci qualcosa di un po' più importante, utilizzate la mail, che così potete scrivere quanto volete. Va bene, buona serata, tra poco andremo a scoprire un'altra puntata di Tutta Mia Città, questa rubrica dedicata alle città, ai paesi che hanno ispirato canzoni. E questa sera parleremo di una canzone

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Nel 1973 Lou Reed scrisse uno dei dischi più cupi della sua carriera. Il brano che lo introduceva è Berlin. Nel testo in realtà la città non viene descritta, ma è solo evocata, appena percepita. Vera protagonista è una storia d'amore tossica, distruttiva, fatta di disagio e dipendenza. Berlino, che ne fa da scenario, per conseguenza è fredda e distante.
7: We were in small cafe. You could hear guitars play. It was very nice.
6: In un'atmosfera intima ma inquieta, Berlin è un disco narrativo che racconta una storia completa con una produzione teatrale. Al momento dell'uscita del disco, il pubblico rimase spiazzato e le recensioni furono contrastanti. Oggi è considerato un classico.
5: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
1: Siete la radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo riscoperto poco fa qui su Romantica Radio un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi consiglio di andare ad ascoltare tutte le puntate di questo programma sul nostro sito romanticaradio.it. E già che siete lì, ascoltate la radio direttamente dal sito e poi fate un giro, ci sono tanti podcast da riascoltare, tante cose da scoprire. Quindi vi aspetto anche sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, e tra poco torneranno i Santa Rosa con Sei Tu. Subito una canzone che affronta con dolcezza un tema raro per l'epoca, un legame profondo, innocente, che alcuni interpretano come un'amicizia speciale, altri come un sentimento adolescenziale più complesso, una sfumatura che resta volutamente aperta all'ascoltatore. Questo è stato lo scopo di quando questa canzone è stata scritta da Fabio Concato, che riascoltiamo dal 1984 con Ti ricordo ancora.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggere i vostri messaggi. E vorrei augurare buona serata a Michele di Foggia, che sta tornando a casa dal lavoro dopo una lunga giornata. Ciao caro, buon rientro e grazie per aver scelto Romantica. E poi un saluto deve arrivare ad Arezzo, lì c'è Giovanni. Giovanni è un nuovo ascoltatore di Romantica, dice: vi ho trovato da una settimana e devo dire che sono diventato già un fedelissimo, e questo ci piace, caro, grazie, un bacione e buona serata a te. Ci ringrazia per la nostra musica invece Claudio di Messina, ma grazie a te caro per aver scelto Romantica Radio, un bacione e buona serata. E saluto anche Marianna di Napoli e Francesco che invece ci segue da Roma. Con le prossime canzoni riascolteremo Pierangelo Bertoli con A muso duro e subito Julie and Julie, una storia d'amore. Roma.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Buona serata amici cari, e si avvicina l'ora di cena. Fortunati coloro che abitano a Roma, perché ve lo dico subito, Roma si conferma ancora una volta la capitale mondiale della buona cucina. Per il terzo anno consecutivo è al primo posto nei Travelers Choice Award di TripAdvisor, un trionfo fatto di carbonara, coda alla vaccinara e piatti che non sono solo ricette ma veri viaggi nella tradizione. Nella capitale non ammirate soltanto i monumenti, qui anche il pranzo è un'opera d'arte. E non finisce qui, nella top 10 mondiale c'è un'altra città italiana, è la patria della pizza più famosa del pianeta, esatto, è proprio Napoli, una doppietta tutta italiana che ricorda al mondo una cosa semplice: quando si parla di tavola giochiamo davvero un altro campionato, siamo i più forti. Va bene amici, buona serata con Romantica, riascolteremo tra poco i Romance con Fiore di Carta. Subito Daniela Goggi insieme

Arrivate a quest'ora ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di vestiti, di colori, di tendenze, abbiamo parlato di quella parte di noi che in ogni epoca cerca una forma per farsi vedere, notare, una forma che dica qualcosa magari senza dover spiegare troppo. E forse è per questo che certi decenni ci restano magari così vicini, perché sanno magari, non so, incarnare età, libertà, emozioni, voglia di esserci in un modo che magari non si dimentica facilmente. Magari vi è tornata in mente una fotografia, una persona, una serata particolare. Tenetevi stretta proprio questa immagine, perché i ricordi di stile a volte non parlano di vanità, parlano di presenza, come dire, parlano di identità. In questa notte magari ci ha ricordato proprio questo.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Sta per concludersi questo appuntamento con la sera. Questa sera abbiamo parlato di stile, di memoria, di identità. Abbiamo parlato degli anni Ottanta e di quanto in fondo non siano mai spariti davvero. Magari li abbiamo visti tornare nella moda di oggi, nei volumi ampi, nelle giacche importanti, nei colori decisi, negli accessori, ecco, che si fanno tuttora notare. Ma non è soltanto una questione di vestiti, perché gli anni Ottanta hanno lasciato anche un atteggiamento, proprio un modo di occupare lo spazio, di non chiedere permesso, di raccontarsi anche attraverso l'immagine. 331 tramite WhatsApp 240 78 78, magari se volete raccontarmi un ricordo legato a questo decennio con una foto, un capo che mi è rimasto nel cuore, oppure una mail, se vi va, roberto@romanticaradio.it.

Siamo arrivati alla fine di questa serata, vi voglio davvero ringraziare da Roberto Malvagio, davvero tutto. E se questa sera vi portate via un colore, magari un ricordo, una figura che non vuole spegnersi subito, lasciatene ancora un po' di spazio, perché questa volta è proprio da lì, da un dettaglio che sembrava leggero e riaffiora una parte importante di noi. Romantica Night, Alex Poli, tra poco fino alle 3 del mattino, ci ritroveremo domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio, per un altro weekend in

0: da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.